coppia il cerchio va, già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia il cerchio va, già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va qua e là, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta. Viva!